0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Qualora fossi un ascoltatore distratto, qui ti ricordo sei su Radio 60 70 80 ed è bene che ti fermi, soprattutto nei prossimi minuti e non solo, perché questo è un canale che a getto continuo, tutto il giorno, ti manda in onda musica dal 1960 fino al 1989, raccontando questi 30 anni attraverso i più grandi successi che siano stati pubblicati e che ovviamente sono transitati attraverso le Hit Parade. E da queste parti, nel nostro angolo che dura solo 10 minuti, abbiamo la bella abitudine di andare ad assaggiare sia qui che in America che cosa accadeva tanto tempo fa proprio mentre vi stiamo parlando. Stiamo infatti affrontando insieme la classifica che è stata pubblicata alla metà di maggio del 1960, un'era geologica fa dal punto di vista musicale, ma non solo, e siamo nel pieno di una carriera strepitosa che di nuovo celebriamo in questo appuntamento e non lo presento nemmeno. Vi faccio ascoltare una delle due canzoni che peschiamo dalla classifica americana, ma non senza avervi raccontato che cosa accadeva qui in Italia. Al primo posto, vedrete, si ripetono i titoli in continuazione in questi blocchi: Scandalo al sole di Percy Faith, Caterina Valente al punto numero 2 con Personalità e Eddie Calder con Morgan al 3, e al quarto Paul Anka con It's Time to Cry, roba veramente per cervelli estremamente forti, ferrati e soprattutto con un bel po' di esperienza sulle spalle. Andiamo subito ad ascoltare la prima canzone, Fame and Fortune, Elvis Presley.
4: C'era una volta

È il momento della collaborazione di Elvis con i Jordanes, una fortunatissima collaborazione che ci propone un nuovo modo di porsi da parte di Elvis, molto più intimista, molto più affascinante, molto meno scatenato di quello che era stato l'esordio della sua carriera durante gli anni 50. Un Elvis dominatore, anche perché questa canzone che abbiamo appena sentita navigava intorno alla 20ª posizione, ma erano i Parade che al punto numero 2 aveva Cathy's Crown degli Everly Brothers, quindi al 3 i Brothers Four con Greenfields, e al quarto Jackie Nilsson di Night. Tutti i pezzi che vi faremo ascoltare nei prossimi blocchi, contateci. Dominatore, dicevo, perché era anche contemporaneamente alla posizione numero 1 con la canzone che andremo ad ascoltare immediatamente, Elvis Presley.

0: Beh, è piacevole, no? Tornare a quel sound meraviglioso degli anni 60, e questo è stato veramente un re di quel periodo. Il beat era ancora di là da venire e Elvis dominava. Vi lasciamo subito al resto della programmazione di Radio 60 70 80, perché lo spazio dedicato alle classifiche del passato si esaurisce qui, ma è solo per il momento, perché noi torneremo puntuali tra un'ora circa.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 607080, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
2: c'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
3: Le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, un appuntamento che va in onda regolarmente tutti i giorni dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata, e in questo periodo corriamo il rischio anche di guardarci il tramonto insieme, cari ascoltatori, visto la lunghezza delle giornate che questa magnifica stagione ci regala. 1970, siamo intorno alla metà del mese di maggio e in quel momento la Hit Parade italiana era dominata da Nicola Di Bari con La prima cosa bella. E al secondo posto trovavamo i Beatles di Let It Be, quindi al terzo i Camaleonti di Eternità. Mentre al punto numero 4 una canzone che ritroviamo spesso anche nei nostri blocchi, Venus degli Shocking Blue. E vi ricordo che al 5, ripeto, 1970, c'era ancora Adriano Celentano con Chi non lavora non fa l'amore. Ma il pezzo che vi voglio far ascoltare oggi subito è di un gruppo che fu amatissimo in quegli anni, furono i loro anni, gli anni 70, esordirono con una serie di successi scritti da Mogol o comunque riscritti, perché molto spesso interpretavano delle cover, fino ad arrivare alla partecipazione al Festival di Sanremo con questa canzone che andiamo insieme ad ascoltarci, secondo me ancora bellissima. Io mi fermo qui, il Dick Dick.
0: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time, c'era una volta Hit Parade.

arrivavano già da una discreta sequenza di successi in quell'anno, perché erano già passate le incisioni di Senza Luce, per esempio la celebre cover di A Wide Shade of Pale dei Procol Harum, e quindi ancora Il Vento, una canzone di Mogol Battisti, e anche Il Primo Giorno di Primavera con un Lucio Battisti alle chitarre acustiche e un magico Pino Presti al basso elettrico, fino ad arrivare al 1970, anno in cui partecipano al Festival di Sanremo con questa canzone, e poi lo stesso anno di L'Isola di Wight. Quindi questo per darvi un'idea del meraviglioso periodo che rappresentava quello per i Dick Dick. Un'altra bella canzone che doveva partecipare al festival per essere affidata alla coppia Ron Sandy Shaw è quella che andiamo ad ascoltarci adesso. Non passa l'eliminatoria e quindi viene, come dire, presa per mano da Gianni Morandi e ne fa uno dei suoi più grandi successi, Occhi di ragazza.

0: upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
1: Anche il 1970 vola via come un razzo, si chiude l'appuntamento, ma solo per il momento, dedicate alle parade del passato. Ricordatevi che potete ascoltarci anche attraverso lo streaming di 607080.it. Per quanto riguarda il resto, vi lasciamo nelle mani della regia con questa magica programmazione che 24 ore su 24 inonda le vostre giornate di musica da questi grandi 30 anni. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 70-80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60-70-80.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Iter Ways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, è in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
3: Prove di Coppa, quelle tra Lazio e Inter, andate in scena all'Olimpico in occasione del terz'ultimo appuntamento di campionato. Per molti un antipasto del titolo nazionale, piatto sicuramente indigesto a Sarri, considerato lo 0-3 finale e l'espulsione di Romagnoli che gli farà saltare il derby contro la Roma. Mercoledì, stesse squadre, stesso stadio e storia possibilmente diversa. Lo auspica Sarri, che spera in un diverso approccio dei suoi.
4: Io devo sempre avere un pizzico di timore delle squadre, fa bene, perché alzi il livello d'attenzione. Se però il timore si trasforma in paura, fa male perché ti blocca. Però spera anche che loro abbiano voglia di dimostrare che non sono questi di oggi.
3: Contestualmente ne è consapevole Chivu, il neocampione d'Italia, ma Isazio sogna il famoso doblete, accoppiata che all'Inter manca da 16 anni.
5: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
3: Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tornano protagoniste qui su Radio 60 70 80 le classifiche del passato. Noi ci ritroviamo spesso da queste parti, lo sapete, ogni ora circa, per andare insieme a scoprire, proprio nel periodo in cui ci stiamo parlando, cosa accadeva nelle hit parade di così tanto tempo fa. L'anno in questione in questa fase è il 1980, siamo alla metà del mese di maggio, e al primo posto c'erano i Buggles di Video Killed the Radio Star. Alla posizione numero 2 Toto Cutugno di Solo Noi, un gran momento per lui, quindi Lucio Battisti con Una giornata uggiosa alla posizione numero 3. E se avete voglia di carica energetica, se siete, vi sentite particolarmente gasati, l'adrenalina scorre nelle vostre vene, beh, allora dovete rimanere sintonizzati nei prossimi minuti e alzate il volume della vostra radio. Se siete a un quarto, portatelo a metà, curate i vostri toni e ascoltatevi questo pezzo.
0: C'era una volta Hit Parade.

farsi notare e fare musica rock in quel periodo, quando la disco dominava in lungo e in largo, non era affatto facile, e la vita di gruppi come quella dei Neck era fatta di conquiste quotidiane alla ricerca di qualcuno che finalmente potesse notarti. Capitò ai Neck con Mike Chapman, che decise di lavorarci su questo pezzo e lo fecero diventare una hit mondiale. Un brano, come avete sentito, con delle scariche di energia strepitose, grazie soprattutto all'impronta che Bruce Gehry, il batterista, seppe dare all'intero brano. Ce lo ricordiamo ancora tutti molto bene. E dopo questo gran fracasso dei Neck, andiamo insieme ad ascoltarci un po' di tranquillità, un bel pezzo di quelli da classifica, ma soprattutto da mattonella, anche lì cosa molto complessa in quel periodo, ma loro ci riuscirono. Una bella carriera, quella degli Air Supply, e andiamo insieme ad ascoltare con loro pezzo forse più famoso dal titolo Lost in Love.

0: un'accelerazione potente con i Neck e una bella frenatona con gli Air Supply, un gruppo americano, anzi australiano, che ha calcato le scene con discreto successo, devo dire, in quegli anni 80. Si chiude qui la parentesi con la classifica del passato di quell'anno. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa, ricordatevi di seguirci anche sullo streaming di 607080.it e potete portarci con voi nel mondo senza perdere una nota di questa meravigliosa storia che raccontiamo tutti i giorni. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus. In isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
3: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
2: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
4: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
2: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terzultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Il consumo di sostanze psicotrope disarticola la gerarchia interna al cervello, liberando energie che altrimenti resterebbero allo stato latente. È quanto affermano i ricercatori del consorzio psichedelico Bold, che hanno condotto una revisione dei dati disponibili sull'argomento. La scoperta potrebbe fornire un importante contributo per il trattamento di alcune delle patologie più diffuse, tra queste la depressione e il disturbo ossessivo-compulsivo. Le enormi quantità di urina rilasciate a chi partecipa a un grande evento, come una maratona o un festival musicale, possono trasformarsi in un fertilizzante sostenibile? È questa la domanda che si sono posti gli esperti dell'MPK Recovery, una startup con sede a Bristol nel Regno Unito. Stando ai primi risultati ottenuti, la risposta sembrerebbe affermativa. Per ottenere un riscontro approfondito, però, il team prevede di piantare oltre 4.000 alberi in Scozia. Qualora l'esito dovesse essere positivo, questa tecnologia potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni della filiera agroalimentare. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: Pedro.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più. La radio per chi ama

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i quattro passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa in coda successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sacco dell'umido 1, sacco dell'umido 2, mi senti sacco dell'umido 2?
3: Sacco dell'umido 2 in ascolto, dimmi sacco dell'umido 1.
2: Hai verificato se possiamo andare a gratis sulla Salerno Reggio Calabria?
3: Possiamo andare a gratis, incredibile ma vero, 443 chilometri, ora sono più preciso, sacco dell'umido 1.
2: Ah, non sa niente.
3: No, attraverso Campania, Basilicata e Calabria. Completata nel 2017, interamente gestita dall'ANAS ed è gratuita.
4: Pazzo!
3: Addirittura metteranno le tecnologie avanzate tipo il 5G e le stazioni di ricarica. Parte da Fisciano, Salerno e termina a Reggio Calabria, attraversa Salerno, Potenza, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. È gratis!
4: Vabbè, questa è una notizia, ragazzi, c'è. Hai capito sti terroni? Cioè.
3: Dai!
4: No, veramente si sono. Dai! Fatti furbi sono fatti. Ma sti terroni. Chi se l'aspettava? Vabbè, allora, ancora buongiorno, ragazzi. Bentrovati. Chi vi parla è sempre un terrone uno insieme al terrone due. Comunque abbiamo capito che la Salerno, cioè, quindi se andate in vacanza sulla Salerno Reggio Calabria, potete andare, cioè,
3: in vacanza
4: c'è, c'è anche il wifi, insomma, cioè, puoi ricaricare la macchina elettrica, insomma. La Salerno Reggio Calabria, io non riesco mai a dirlo, Salerno Reggio Calabria, è troppo lungo. La SRL, la SRC, denominata l'autostrada del Mediterraneo, non è mai stata a pagamento. Vabbè, basta, oh, che ci fate? Un'inquisizione state facendo. Che diamine! E non paghiamo tutto e noi del nord paghiamo tutto. Vabbè, ragazzi, non è... avete preso in giro i terroni. Vabbè, andiamo. No, voglio dire una cosa sulla Terroni, che un po' mi appartiene, insomma, come razza. Che è diventata una. Cioè, una volta si diceva, no, devi lavorare, beh, nord, lavori preciso, pam pam pam pam pam pam pam pam, come il matrimonio, no? Cioè, vedo un po' come. Io faccio questo paragone col matrimonio. Tu prima sei l'uomo, prima sei scacciato, vai di là, fai le routine, le puzzette, anche a casa. Mamma, dai, sei cretino, dai, per favore, però sorridendo, capito? Lei sorride, mamma, doppia, mi hai affondata, guarda, mamma che puzza, per Massimo era questo, se tu provi a farlo con tua moglie, una cosa del genere, vieni decapitato e la testa viene lavata e asciugata nella lavasciuga. Vabbè, comunque, tutto a casa tu eri tutto una gana fanagana, no? Poi dopo ti sposi e la moglie decide che tu dovrai rispettare un numero infinito di regole che vengono si evolvono giorno dopo giorno, cioè, nel senso, escono fuori, non è che c'è un regolamento che tu dici mi sposo, c'ho questo regolamento, lo firmo, no, troppo facile, cioè questo regolamento piano piano si espande, cioè dopo 3 anni di matrimonio tu, lei decide che la domenica si fa al centro commerciale. Ma sta regola non c'era prima, adesso c'è. E tutta una serie di regole così quella. Noi terroni siamo rimasti così, cioè, siamo ancora dalla mamma alla fidanzata alla moglie, siamo rimasti così, ci sono meno regole, quindi la filosofia di tante persone che adesso, filosofi, gente che scrive su Instagram, tutti pensatori, che dice quella, lascia correre, dicevano, lascia fare, allontanati dalle regole, capito? Andare in Terronia, ragazzi, non si paga neanche l'autostrada. Comunque c'è un sacco di gente che va a vivere al sud adesso. Fa pure più caldo. Cioè,
3: certo. No?
4: Vabbè, torniamo a casa. Allora, una volta una donna ha scritto: una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Ah, una donna che è entrata, che è strana sta cosa, A me non mi è successa sta fortuna di incontrare una donna nel bagno degli uomini. Vabbè, già che sei seduta.
3: Dai!
4: Una volta sono... No, per favore, dai, non pensate male di me. Io sono una brava persona.
3: Certo.
4: Una volta sono entrata per sbaglio nel bagno degli uomini invece che in quello delle donne. Me ne sono accorta solo dopo aver aperto un pacco di assorbenti. mi hanno guardato tutti male, vabbè, l'inesperta, cioè, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, la battuta è mia, di Giuseppe Truddaiu.
3: Ma chi è?
4: Truddaiu. Grande Giuseppe, grande Giuseppe. Va bene, calzoncina, simple, simple.
5: Andrea,
4: cattavolo.
5: Show.
4: L'inesperta, cattavolo. Mentre era nel bagno che ha aperto questa scatola di assorbenti, uno gli ha detto: ammazza, mi sa che devi rimanere tanto qua dentro, te sei portata pure gli snack. Fratello, mi sa che gli ammolli pesanti.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: 6,80 euro.
3: Per ascoltare tutta la canzone, se no lo togliamo prima, che facciamo? No, beh, c'è una tassa imposta. Sai che adesso ci sono le autostrade che non sono autostrade, che diventano autostrade. Cioè, c'è un pezzo qua a Brescia che hanno deciso di far pagare, no? La chiamo la corda molle. Molle, più che molle. Cioè, ogni volta che passi lo senti. Cioè, non, se è molle, cioè, non si sente, cioè, non fa impressione, no? Se invece è, si sente. Questo, se tu non c'hai il telepass, ti arriva la multa a casa, capito? Però tu non sai da dove parte. Cioè, adesso uno già deve essere impegnato alla guida è già tanto, no? Magari stai parlando così, a un certo punto c'è una telecamera durante la strada che tu dovresti sapere che da lì parte la corda molle. Tu da lì inizi a pagare, ma tu come fai a pagare? Non c'è un casello,
4: infatti.
3: Quindi tu vai, se non c'hai il telepass, tu praticamente vai, dici, vabbè, adesso che fai? E ti arriva la multa a casa. Diciamo, il pagamento della cosa, più chiamiamo la multa, però la sovrattassa, come la chiamiamo?
4: La mura.
3: Chi ha la biunda, cioè? La mura la biunda, le belline. No, è così. Decidono così di fare queste cose, lo faranno, l'hanno fatto qua, tranquilli che lo faranno anche nelle vostre città. Tranquilli, è una mossa strategica, certo. Diciamo. No? Perché questo? Ma che ne so, non lo so.
4: Scusa.
3: Perché quel pezzo di strada, secondo loro, è più bello. Quindi le strade belle, evitatele. Andate sulla Salerno Reggio Calabria, che è piena di buche, che si paga, tra l'altro, no? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Viva l'Italia, è un paese meraviglioso. Cioè. Vabbè, allora, chi siamo? Lo sapete, insomma, ci presentiamo. Lui è il gallino.
4: Chi è?
3: Il gallino.
4: Chi è?
3: E io sono la chioccia, sono la chioccia. Fino alle 9 cercheremo di raccontarvi un po' di cose. Quello che ci mandate noi lo commentiamo, cerchiamo di commentarlo, cose pulite, mi raccomando. Poi arriva anche l'uovo sodo tra un po', e siamo a posto.
4: L'uovo sodo,
3: c'è l'uovo sodo, non si scalfisce questo ragazzo, cioè puoi insultarlo, sputargli, picchiarlo, fargli venire le idee strane, fargli passare delle donne bellissime davanti, ma non si scalfisce, rimane sodo, rimane quella forma là. Va bene, allora 338 14, non mi ricordo il numero, però insomma,
4: ma come?
3: Lo sapete, ma ci mandate notizie simpatiche da commentare o scherzi da fare. Scherzi in che senso? In quel senso là. In
4: quel senso
3: là. Ma va, scusa. Bene, andiamo via.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le 2 vittime erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: E io voglio andare a Gardaland oggi, oggi domani, insomma un giorno di questi, voglio dire, voglio andare alla casa a fare, fare Castline. No, allora, siccome io sono un po' contrario alla tecnologia, nel senso che abbiamo sforato un po' il secchio, no? Sai quando l'acqua esce fuori dal secchio, no? Siamo andati oltre, siamo andati veramente oltre. Allora io voglio essere più avanti, nel senso che vado nei posti, voglio fare questi scherzi che poi non farò mai, ragazzi. Però magari lo facciamo telefonicamente, che quelle, perché io sono pigro, ragazzi, diciamoci la verità, io non scrivo niente, non fai tutto quello che esce fuori dalla testa, purtroppo marcio, tutto il marcio è tutta roba che esce fuori in questo momento, non è che la preparo, non è che sto lì a prepararmi come fa lui, no, lascia stare, lascia stare. Vabbè, che stavo dicendo, non mi ricordo. La tecnologia.
3: Stavi parlando di andare.
2: Stai zitto! Quindi cosa dobbiamo fare? Noi, io voglio fare, voglio andare nei posti tecnologici, andare lì e inventarmi un nome. Dici, guardi, io c'è da pagare un biglietto, sai che adesso si paga col cellulare, no? Poi ti clonano il cellulare, ti rubano il cellulare e tu hai perso pure i soldi. Vabbè, certo. È tutto, vogliono comandare tutto loro. Ma perché? Perché se tu pensi una cosa, su, la pensi e basta, non la scrivi sul cellulare, la pensi, non so come mai dopo ti arrivano tutti i gazebbi.
4: È vero?
2: Cioè, se tu pensi di comprare un gazebo, lo pensi solo, poi vai sui social e ti arrivano tutte le offerte dei gazebbi. Ma che ci stanno pensando, ci stanno, hanno preso qualcosa, hanno fatto, ragazzi, qualche cazzata l'hanno fatto. Allora io cosa voglio fare? Sai che adesso si paga tutto col telefonino, con le cose, passi il telefonino, no? Pensa uno degli anni 50 che lo sbernano, come si dice, lo sbernano, dai Bernardo lo sbernano, lo fonano, si scioglie il ghiaccio e questo qua vede che noi paghiamo con un coso, una saponetta di plastica. Dice, ma che state facendo? Ma se quello impazzisce, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Allora io voglio fare quello più avanti, cioè nel senso che vado lì col dito, e dice, c'è da pagare e passo il dito sul codice a barre, no? Sai, sai che tu devi passare sul coso del lascia stare, non puoi essere più di me, tu sei peggio di me.
3: Ma
2: quale lettore del QR? Ma vai a farti ricrescere i capelli.
3: Scusami, il lettore del QR
2: il caschetto con le luci rosse,
3: sono mica i ferrosi quei raggi lì.
2: Allora, quando tu passi la carta di credito sul POS,
4: esatto,
2: c'è un cosino lì che non so come si chiama, quella
4: è la fotocellula che
2: serve. Magari fotocellula, la sbarra si apre,
4: no, e lo passi e prende il sensore.
2: Ma quale sensore? Tua sorella c'ha il sensore, c'ha, è una tipo una chip, un kit murta
4: a righe, chip passo
2: vedo buio. Non mi fate tossire. Tu passi la carta di credito sul POS, no? Allora io cosa faccio? Sono avanti e allora vado là e tento di pagare col dito o con l'orecchio. Te le immagini? Io voglio fare un video così. Vado in un supermercato qualsiasi, compro la roba, a un certo punto c'è da pagare, mi fa pagare in contanti con la carta, no, con l'orecchio, gli dico io. Lei mi guarderà malissimo, dice, ma come con l'orecchio? Sì, nuovo microchip che ho inserito nell'orecchio, mi dia il posto, mi dia il posto, e passo, mi metto un qualcosa all'orecchio che fa rumore, o in tasca, capito, un pulsantino, fa bip, e lei dice, ma non è passata, un attimo, e continua a strusciare l'orecchio per una mezz'ora, dice, provo l'altro, perché provo, sai, l'altro. Se non va una carta provi l'altro, provo l'altro orecchio, dice, non va, provo il dito, così quella, provi tutte le 10 dita, poi ce n'è rimasta una sola, e dice, vabbè, provo l'11esimo, vediamo, fino a quando arrivano i carabinieri e ti portano via. Però potrebbe essere simpatico come scherzo, non è male, non è male, sarebbe da fare. Però poi sono pigro, poi non lo faccio, perché non è, poi non c'ho, diciamo, i compagni di viaggio, perché quello là deve andare dal cane, quest'altro deve andare dalla pecora, non... tutti che hanno fretta di scappare. Io farei un sacco di video, farei proprio un film io. La Cecchi Gori Group, esiste ancora Cecchi Gori Group?
4: No, non credo,
2: non lo so.
4: No, non credo.
2: Ma come non credi? Non...
4: No, lui è vivo,
2: lui è vivo,
4: però la casa cinematografica non...
2: Ma la moglie l'ha presa, la moglie sicuramente.
4: Ah sì, la Music,
2: ha detto grandissima, grande bella donna,
4: bella donna.
2: Anche se c'è una certa età, però se li porta bene.
4: C'ha 60 anni, ma
2: da sbattere come un tappeto. mamma, che animali che siamo. Allora, guarda che è arrivato il andiamo avanti, ragazzi, non ci spingete in anfratti dove non vogliamo andare. In ospedale, per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia.
4: No,
2: può succedere.
4: Ma ragazzi, cosa?
2: Può succedere. Vai in ospedale per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia. Vabbè, ma è normale sbagliare, no? È umano, no? Anche perché chi sa cos'è la cistifellea? Cioè, tu lo sai cos'è la cistifellea? Sai dov'è almeno?
3: La cistifellea, secondo me, sarà
2: la zona. Non lo sa nessuno! È come la Basilicata! Chi sa dov'è la Basilicata? Non lo sa, se non te lo scrivono a lettere cubitali sulla cartina, tu non lo sai dov'è! Dove ci sono i massi?
4: I massi!
2: I massi! La Basilicata è i massi! Cioè, non è... Ma nessuno sa dove sta la Basilicata! Esattamente come la cistifellea! Dov'è? Chiedimi, dov'è la cistifellea?
3: Dov'è la cistifellea?
2: Ma vicino al fegato, credo! Uno dice l'intestino o stomaco, ma nessuno sa dove è la cistifellea e a che serve la cistifellea, non lo sa nessuno, lo sa a che serve?
3: Per favorire l'apparato
2: digestivo. Non lo sa nessuno. Quindi il dottore dice, va bene, cistifelle, non la trovo, non so manco dove sta, gli facciamo la vasectomia, che tanto, vista l'età, voglio dire, se non... mannaggia.
5: Andrea,
4: da tavolo,
5: show, su Studio Più.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
3: Tanti, sì,
2: ma in una vita o in un giorno?
3: Non lo so, non lo so.
2: In un giorno è impossibile.
3: Ma come fai?
2: 24.000 baci, te si sloca la lingua. Vabbè, comunque, beh, una volta si pomiciava molto di più. Adesso c'è Instagram, le cose si chiama? Instagram, c'è Facebook, insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Vabbè, scorri, scorri. Scorri, bella mia, che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno. Siamo noi?
3: Siamo noi.
2: Siamo noi, siamo noi. I filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più, cioè non...
3: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche, ricche.
2: No,
3: ricche.
2: Però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
3: Ah, quelli normali, cioè.
2: Quelli normali, che cosa vuol dire?
3: No, non i governanti.
2: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini. Arrivati in Italia, uno stock. Se li sono presi, sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Ma non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada. Non ci sono più. O sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, ma non ci sono più i filippini. È una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani. Pakistani e indiani, è uno stock. Li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancherebbe, però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace, mi mette tranquillità. Mi aspetto un gong, capito?
3: Ma quale gong?
2: Il gong bong. A pranzo servito. Come fanno i filippini? Come i cinesi?
3: Più o meno,
2: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema coi denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti.
3: Ma non è vero.
2: Fanno fischiare il microfono. Ma evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Cioè, fanno l'arsen.
3: No, così. Ma è la centralina lì, Andrea.
2: Ma quale centralina?
3: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
2: Ah, infatti, allora sarà il mio.
3: E quella centralina lì è stato già comunicato, ma evidentemente.
2: Ma quale, questa o questa?
3: Quella tua.
2: E allora la cambio, scusa.
3: Prova a metterla nell'A.
2: Non cambia niente, non cambia niente.
3: Prova.
2: Vabbè, dopo lo faccio, dai. I filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
3: È vero.
2: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere, proprio. Trambò su Marte. Allora, c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
3: No, dai!
2: Sei fortunato! Perché sto scherzando, mogli! La rivolta delle mogli. Perché rompiamo i coglioni? No, era una battuta per dire, no, solitamente le mogli dopo un po' all'inizio rompono le acque, poi dopo rompono le palle della, cioè, sai dove metti il pesce rosso, la palla, quella dice. Vabbè, andiamo avanti. Cosa devo fare, catavolo? Finalmente mia moglie ha rotto le acque, cosa devo fare? Allora, se il figlio stavolta è tuo, non chiamare l'idraulico, cioè, altrimenti chiama l'idraulico o l'elettricista. Ma che ne so, a me chiede, che so, un gessetrico.

0: Radio 60 70 80.
1: C'è uno che ha scritto: c'è il mio fruttivendolo che cerca un c'è il mio fruttivendolo che cerca un raddrizzatore di banane.
2: Achille, sei libero? Ha scritto.
1: Ma io comunque
2: visto
1: la banana,
2: visto che a te piacciono le banane, tutte le mattine ne mangi una, quante ne compri di banane? Una sessantina al mese almeno.
1: Una al giorno.
2: Una 30, scusa. Quante ne mangi di banane?
3: Ma la media è una banana al giorno.
2: Una banana al giorno.
1: Sì.
2: Ok, e toglie il pensiero di torno, no?
3: Certo. Anche la mela mangio.
2: Anche la mela.
3: Mangio mezza mela.
2: Mezza mela e una banana intera.
3: Mezza mela e una banana.
2: Cioè. E l'altra mezza?
3: È perché la mangia mia mamma.
2: Ah, la dividete?
3: Sì, ce la dividiamo.
2: Bello, che bello, un 45enne che vive ancora con la mamma e divide la mela del peccato mela insieme peccato. Alla mamma. Non dovresti dividerla con una. Vabbè, fagliare.
3: Ma no, ma perché lei non mangia. Lei non mangia la mela intera. Lei mangia un pezzo, a volte un quarto, a volte metà, hai capito?
2: Sì.
3: Quindi, allora cosa fai? Cosa
2: aspetta, c'è un tuo fan. Pronto? Pronto? Aspetta, pronto?
4: Achille!
3: Sì, buongiorno!
4: Ma ti taglia anche la cotoletta la tua mamma?
3: Ma la cotoletta la fa mia mamma, certo, la fa. Fa anche l'involtino.
2: È andato.
0: Come i bambini.
2: È andato. Ho fatto una domanda, vedete, fa anche la cotoletta come i bambini.
3: Ma
2: lui è un bambino! Lui è un bambino non cresciuto, ragazzi!
3: Lui ma con la bavaglia!
2: È ancora puro! È ancora, come si dice?
0: Puro.
2: Vabbè, andiamo avanti. Andiamo
3: ma
2: avanti.
3: Perché è bello comunque essere. Cioè,
2: allora mentre attaccato basta, alle radici. Però tutti sti fan, ragazzi! Pronto!
5: Achille!
3: Sì, buongiorno!
5: Mo svegliati un po'!
2: Che bello questo mo svegliati un po', dai! Mo si è rintornato veramente!
3: Allora, io inviterei però tutti questi fan.
2: Allora, basta dire che Achille è. Perlomeno lui le fa ridere le donne, no? Tu le fai ridere le donne, no?
3: Ah sì, io sì, faccio ridere, cioè, almeno sì.
2: Mio nonno mi diceva sempre: se riesci a farla ridere sei a metà coscia.
0: Ma che detto è?
2: Ho detto,
0: ma non è così!
2: In casa cadavolo, se riesci a farla ridere sei a metà coscia. Quindi non
0: è così.
2: Non è il suo caso, chiaramente. Non è il suo. Ancora, sarà mio nonno. Pronto?
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Achille, ma il pane... Cambi da solo o te lo cambia tua mamma?
2: Il pannolino, te lo cambi da solo!
3: Vabbè, se non uso più il pannolino.
2: Non lo usa più, non lo usa
3: mutande,
2: più.
3: Usa
2: le mutande. Ha anche risposto, incredibile.
0: Andrea, chiedo scusa, ma
2: oggi è la festa della mamma, non lo sapevo.
0: Domenica, Andrea.
2: Ah, domenica! Ciao, Andrea, oggi è la festa della mamma.
0: No, ma domenica, no? È la seconda domenica di maggio, Andrea, è il 10 maggio.
2: Oh, devi stare calmo, ok?
0: Non mi toccate le mamme, per
2: non
0: favore.
2: Mi toccate le mamme!
3: Allora io direi, per poter fare... Per poter festeggiare meglio.
2: Sì, vuoi un calzascarpe? Magari esco.
3: Per poter festeggiare meglio le mamme.
2: Tu dovresti con l'aspirapolvere mettertelo in bocca al tubo e accendere. Magari aspiri le parole e poi le svuoti il sacchetto e vediamo cosa esce fuori, capito?
3: Potrebbe essere.
2: Sì, potrebbe essere una bella idea.
3: Potrebbe
2: andiamo avanti, cretino, andiamo avanti.
0: Andrea, chiedo scusa, tra un minuto c'è il blocco corto.
2: E chi se ne frega? Vai avanti, dimmi.
3: Per poter festeggiare meglio la vostra mamma.
2: Fate un regalo sano alla mamma, non gli regalate le ciabatte, la crema quella che costa poco, quella da 5,99 euro, 6 litri di crema che è cancerogena solo a guardarla, cioè te si slocano le orecchie solo a guardarla,
0: le orecchie.
2: Fate il regalo, è la mamma, è lei che va creato, non eravate in questo mondo, non avevate tutti questi problemi, insomma. E quindi voglio dire, fate un bel regalo sostanzioso, bello, un bel viaggio a Tahiti, per dire.
0: A Tahiti,
2: mamma, te voglio mandare a Tahiti. Veramente, a me stava scherzando, mamma. Vai a Frosinone, 2 giorni.
3: No, sarebbe uno, praticamente voi dovreste andare questa domenica.
2: Uno ha scritto: ma le fa ridere le donne anche da vestito? O solo nudo?
3: Ma io
2: era una battuta,
3: ma mi ha sempre premessa. Comunque, allora, domenica, prima fase sarebbe andate al corso che tu fai, tu domenica. No, no, no.
2: non dire cose che non sai, corsi che faccio io, lascia stare, non ti inerpicare in cose strane.
3: Allora,
2: non è per te, io l'ho invitato due volte ma non, vi, non si ferma, non evidentemente si ferma. Lui pensa di essere talmente bravo, talmente capace a comunicare che, ma non si rende conto che quando va in locale la gente va via, cioè non si rende conto.
3: Sai, quello è il mio scopo,
2: sbaglia qualcosa.
3: Lo scopo è
0: Andrea,
3: quello.
0: Chiedo scusa, c'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità, allora mandiamo la pubblicità e poi torniamo, forse adesso vediamo, non ne siamo certi di questa cosa. Io forse, io sì. Ugo c'ha una brutta cera.
6: Su Studio Più non ci resta che ridere
7: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Naturalmente quando arriva la bella stagione vogliamo tutti essere in forma per la prova costume o semplicemente per stare meglio. In tanti si mettono a fare attività fisica improvvisamente. Quali sono gli infortuni più comuni? Ne abbiamo parlato con il dottor Matteo Vitali, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile dell'ambulatorio Sporgevity Medicine di Genos Centro di medicina preventiva e personalizzata dell'ospedale San Raffaele di Milano.
5: E muscolari, nel senso che il 60% dei pazienti che vengono quelli amatoriali, facciamo l'esempio del padel o del runner, che sono gli sport che sono quelli che iniziamo a fare adesso, come dicevamo prima, sono muscolari. Perché, ripeto, il muscolo è la prima struttura che, se non allenata in modo costante e preparata per quel gesto, va in sovraccarico. Sovraccarico vuol dire che si accumula l'acido lattico nelle migliori delle ipotesi, cioè il paziente il giorno dopo dice sento tutto duro. Nelle peggiori delle ipotesi, durante il gesto atletico ho degli strappi, delle piccole lacerazioni, delle patologie che possono anche determinare 2-3 settimane di riposo. Qui appunto va fatta la preparazione, cioè quegli snack di cui parlavamo durante l'anno, e poi l'aspetto di elasticità. Oltre che l'aspetto di forza, noi ormai abbiamo tutti i programmi di forza, di intensità, ma qualsiasi gesto sportivo deve essere accompagnato all'elasticità. Ma se noi vogliamo essere longevi nella nostra partita padel, nella nostra trecchinata, se noi usiamo quella strategia.
4: Senti, invece c'è un modo per capire se il dolore che abbiamo è di origine muscolare o scheletrica? Sì, è un dolore diverso? Come si capisce?
5: Allora, il dolore muscolare è più trafittivo, è come dico una carie, è come un ago che punge in quel punto, si sente proprio tirare, pizzicare, ed è proprio nel contesto del muscolo, il paziente tocca la coscia o tocca il polpaccio e ha quella sensazione. Parliamo già di infortunio e non di affaticamento. Il dolore articolare è proprio nelle giunture, non è così acuto, viene magari il giorno dopo due giorni, quindi è più lontano rispetto all'attività, è segno di sovraccarico e spesso si manifesta magari non con un dolore pazzesco, ma col gonfiore dell'articolazione. Cioè il paziente dice guardi, io ho giocato a padel sabato, è martedì, sento il ginocchio impastato, gonfio, faccio fatica ad appoggiare. Quindi diciamo che la componente muscolare è una cartina tornasole rapidissima, sia durante o la sera stessa dell'infortunio, ed è un dolore proprio più urente. Quello articolare si accumula nelle ore dopo e si manifesta più col gonfiore, con la limitazione delle articolazioni.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80
2: Wilson.

0: Allora devo tirare le orecchie a, a Ugo, anzi di tagliare te perché c'ha le orecchie che mi fanno senso. Allora Ugo, si festeggia la seconda domenica di maggio, ma il giorno ufficiale è l'8 maggio. Quindi l'8 maggio, che oggi è la festa della donna.
1: No, mamma.
0: Mamma, scusa, vabbè, sempre donna, mamma. Vai. Della mamma. E poi si festeggia la seconda domenica di maggio, ma ufficialmente.
1: Ah, non lo sapevo, chiedo scusa.
0: Sei ignorante come una bestia.
1: Scusa.
0: Non sa le cose e parla.
1: Cioè, parla cosa?
0: No, vediamo. Sì,
2: perché magari si intende che è la domenica.
1: Wilson! Wilson!
2: Comunque, stavo guardando.
1: Scusa,
2: ma lei per caso è
0: Cruise? È andato.
2: Dai, non devo parlare.
0: Ma lei è Tom Cruise. Non era Tom Cruise.
1: Ma no, è Tom Hanks.
2: Tom Hanks, certo.
0: Hai detto Tom Cruise.
2: No, io pensavo. No, scusi.
0: Tu sembri più Tom e Jerry, sembri più. Come si chiama quello? Il gatto silvestro che non parla, è lui, no? Che.
1: Sì, il gatto silvestro non parla.
0: Gatto silvestro. Tu sei come il gatto che fa solo dei rumori, fa dei versi. Sì, sì, sì. Così.
2: No, ma gatto silvestro l'altro è. Gatto silvestro, mica quello nero.
0: Bianco e nero, gatto silvestro.
1: Ma no, gatto silvestro non è quello di Titti col canarino.
0: Sì, bianco e nero.
1: Ma che bianco e nero, raga, è blu. È blu e bianco.
0: Ma qual è blu? Ma sei anche daltonico. Un gatto blu.
1: Ma scusa, è blu e nero.
0: Dai, hai preso un Viagra,
1: è blu, scusa.
0: Lascia stare.
1: Tom e Jerry, no?
0: Tom e Jerry.
2: Tom e Jerry.
0: Ma non è blu, dai, è scusa, bianco e nero. Andiamo avanti.
2: No, Tom e Jerry.
1: No, è grigio, raga. Oh, raga.
0: Sì, sì,
1: è
0: blu. Grigio,
1: è blu.
0: Ma quale blu?
1: Ma scusa, aspetta, scusa,
0: No. Che fa? Vieni qua.
2: Vieni qua a farti vedere.
0: Ma
2: perché...
0: no, dai, ma no.
1: Ciao, Dimitri. Scusate, che colore è questo?
0: Ma hai portato le paste? Hai portato?
3: Io alzo la glicemia, ragazzi.
0: Ma come mai? È il tuo compleanno?
3: No, quello di Oriana.
0: Io... Ah, Oriana. Auguri, Oriana.
1: Auguri.
0: Wilson.
1: Di che colore è?
0: Allora,
1: è blu, è grigio blu. Che nero, nero.
0: Io dicevo nero e bianco,
1: è blu, è blu.
0: Chi è il capo? Chi è il capo?
1: È nero.
0: Chi è il capo?
1: Tu.
0: Infatti,
1: è
0: vai.
1: Nero.
0: È nero e bianco.
1: Non è manco il bianco.
0: Cioè. Infatti. Vai, cretino, vai. Come stai? Dimmi.
3: Tutto a posto.
0: Bella la maglietta di Ken.
3: Ti ringiovanisci
0: un po'. Senti, le paste per Oriana. Oriana, ricordiamo che
3: le paste le ho portate io.
0: Ah, le pagate te, le pagate.
3: Il suo compleanno.
0: Tu sai che noi questo è veleno per me, questo è veleno puro. Vabbè, però le facciamo mangiare a Ugo, tanto lui.
1: Ma dai!
0: C'è ancora poca roba.
1: Basta.
0: Goditela perché non
1: basta.
0: Vabbè, senti, tutto profumato, cioè sei entrato, tu sei il detonatore di Ugo, cioè tu devi andare in giro sempre con Ugo perché hai una come si dice,
2: un'aura,
0: ma quale aura,
2: una fragranza,
0: una porzione di
1: cosa?
0: Di profumo che riesce a coprire i 4-5 corpi.
2: Ah, ok. È un copri profumo,
0: lascia stare,
2: è un copri odori, lascia stare. Odori.
0: E per dire che uno lo mette, lui ne mette tanto, quindi è capito,
1: per compensazione.
0: Bravo, ne mette mamma, ma è proprio scemo.
2: Pensavo...
0: non capisce niente.
2: No, perché esiste il deodorante copri odore.
0: Ma che c'è il deodorante copri odore? È una cazzata delle pubblicità che copri odore. Che Domopac. La pellicola non copre odore, non lo copre, non lo mischia con il puzzo. Non
2: sì, ma perché non lo so.
0: Chi è? Mannaggia voi, mannaggia. Pronto?
4: C'è tanto profumo, viene fuori anche dalle casse della macchina.
0: Ah, lo senti?
4: Sì.
0: Annusa. Ciao fratello. Cioè, andato. Allora Dimitri, le paste lasciale qua così le guardo un po' così. Ma ne vuoi una?
3: No.
0: Ah, non la vuoi? Tu la vuoi?
1: È certo che le vuole lui, che domande fai?
0: No, quando si scrocca, anche se secondo me lui in punto di morte sta per morire e il dottore dice mi raccomando non mangiare zuccheri così quella, vede un vassoio di paste, se sono gratis la mangia. La vuoi?
2: Non lo so, vedo, non lo so.
1: Ma che non lo so, vedo,
2: no,
1: dai.
2: Aspetta, no, allora,
0: apriamo.
2: Ehi, no, perché io
0: pensa che la cioè, come si dice la il bignè con la panna, come ha visto Achille, l'ha sentito parlare, si è sgonfiata. Beh, ma sono paste che si possono mangiare queste, dai, cioè non è che, cioè, la treccia non è...
3: è poco calorica. C'è dentro un po' di noci.
0: Un po' di noci.
3: C'è dentro un po' di crema, la veneziana è l'unica che sgarra.
0: Mamma mia, la vuoi? La vuoi?
2: Ma adesso vediamo. Bisogna
0: selezionare.
2: Allora, è andato in tizio.
1: Andrea, facciamo così: siccome adesso è blocco corto, così ci mangiamo una pastina e parliamo con Dimitri.
0: Allora, io sapete che questa è Radio Verità. Non dire cavolate, le bugie no. Tu non la mangi la pasta?
1: No, io no.
0: Ci mangiamo, no,
1: noi.
0: Tu hai detto ci mangiamo, sei bugiardo.
1: No,
0: facciamo le cose tanto bene.
1: Ma uno può sbagliare.
2: Sono d'accordo.
1: È vero.
2: Lo sgarro ci può stare. Ovviamente non bisogna sgarrare.
0: Uscite dalla chiesa, grazie. Con le paste, mamma che odore. Ma c'è anche Dimitri.
1: C'è Dimitri, sì.
0: Dimitri! Mi serve la papa mobile.
1: La papa mobile.
0: Per muovermi in chiesa. E che devo tirare via le panche però. E quei due è piccolo. Ma io prima della messa voglio passare in mezzo con la papa mobile e buttare soldi.
1: Ma che buttare soldi?
0: Monetine.
2: Ma ci sono, padre, anche quelle ristrette.
0: Ma vai,
2: mona.
0: Nel
2: monoposto.
5: Non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, mi ha spiegato a grandi linee Danny che il suo amico si sposa quando? Il 16 di maggio.
3: Mamma ragazzi, che muna.
2: Il 16 maggio si sposa e ha noleggiato un maggiolino. Sai che qua, non so come mai, quando uno si sposa noleggia ste macchine particolari. Cioè, anche lì ci sarebbe da veramente da pensare il motivo per cui uno, perché sta cosa di noleggiare macchine particolari per il matrimonio? Boh, vabbè, andiamo avanti. Meglio non domandare. Ha noleggiato questo maggiolino da un certo Mirko. Sì, adesso io chiamo che lui si chiama Alessandro Fusella. Esatto. Fusella, lo chiamo e inventiamo qualcosa. Vediamo cosa parto.
4: Mi raccomando, Danny, non ridere lì, se no ti senti.
2: Ah, non ridere.
4: Da qua sì, però a te no, se non ride, si sente.
2: Dov'è? Pronto?
5: Sì, pronto.
2: E Alessandro?
5: Sono io, chi parla?
2: Sono il collega di Mirko, del Maggiolino.
5: Ah, ciao.
2: Ciao, tutto bene?
5: Tutto bene, grazie.
2: Lei che ci hai ripensato, che ogni tanto ci chiama, ci ho ripensato, il matrimonio non si fa più, no?
5: Sì. No, ma che scherzi. No, ma tra l'altro io volevo sentire Mirko... adesso tra domani e dopodomani volevo mandargli un messaggio per dargli tutti gli orari definitivi.
2: Ah, ho capito. No, puoi dirla a me che Mirko è andato in vacanza, capito?
4: Ma dove?
2: È andato in vacanza e mi ha detto di chiamarti per insomma, sapere.

0: sì.
1: Ci abbiamo l'ape grossa se vuoi.
0: No, no, seriamente adesso.
1: Ma non è uno scherzo, ci hanno rubato veramente un fagiolino. Pronto?
0: No, aspetta un attimo. È una battuta.
1: No, no, vabbè, non è che ti do l'ape grosso, c'ho altre macchine, però il maggiolino non c'è più, l'hanno rubato veramente.
0: E che altre macchine ci avete?
1: E che ne so, dimmi tu, ce l'abbiamo tutte, se non ce l'abbiamo le procuriamo, no? Tipo anche possiamo arrivare anche alla Ferrari, possiamo arrivare.
2: Sì, certo.
0: Sì, ok, ma io non è che voglio pagarvi, scusami, io non mi
1: ricordo. No, ma su quel prezzo lì ci abbiamo, allora, una Uno bianca.
0: No.
1: Una Diane
3: e la Prince.
1: E la Prince.
0: No, scusami, scherzo, no, scusami.
1: Allora, fratello,
3: voglio la Prince.
1: Se, ti diamo la Prince, dai. Vai con la Prince verde.
3: Aiuto.
2: Andrea Catalta ha sgamato.
1: Mi hanno sgamato. Senti, c'è qua il tuo amico Danny. C'è qua il tuo amico Danny che ti sente. Va a cagare, detto.
0: Ma porca
1: puttana. No, dio, mi raccomando. Guarda che con l'ape grossa è una figata, La sposa in piedi. La sposa in piedi sull'ape grossa e ti arriva tutta struccata, però. Così la vedi come sarà la mattina presto. Cioè, non avrai sorprese.
0: Io, ragazzi, no, mi stava scendendo. Io sono qua tra l'Austria e la Germania. Sto tornando da una fiera a Monaco. Ho detto, ma io adesso non so che cosa devo dire.
1: Mamma, aiuto. Senti, no, ti facciamo un in bocca al lupo grosso, grosso, per il matrimonio. Un abbraccio. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Uno bianco. Allora, mi stavano venendo le lacrime anche a me. Poi sentivo Dimitri che rideva come un pazzo. Non gliela facevo più. Aiuto.
2: Uno bianco.
1: Quella delle rapine, quella.
2: Aiuto.
4: Andrea. Su Studio Più.
5: Non ci resta che
6: Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Qualora fossi un ascoltatore distratto, qui ti ricordo sei su Radio 60 70 80 ed è bene che ti fermi, soprattutto nei prossimi minuti e non solo, perché questo è un canale che a getto continuo, tutto il giorno, ti manda in onda musica dal 1960 fino al 1989, raccontando questi 30 anni attraverso i più grandi successi che siano stati pubblicati e che ovviamente sono transitati attraverso le Hit Parade. E da queste parti, nel nostro angolo che dura solo 10 minuti, abbiamo la bella abitudine di andare ad assaggiare sia qui che in America che cosa accadeva tanto tempo fa, proprio mentre vi stiamo parlando. Stiamo infatti affrontando insieme la classifica che è stata pubblicata alla metà di maggio del 1960, un'era geologica fa dal punto di vista musicale, ma non solo, e siamo nel pieno di una carriera strepitosa che di nuovo celebriamo in questo appuntamento, e non lo presento nemmeno, vi faccio ascoltare una delle due canzoni che peschiamo dalla classifica americana, ma non senza avervi raccontato che cosa accadeva qui in Italia. Al primo posto, vedrete, si ripetono i titoli in continuazione in questi blocchi: Scandalo al sole di Percy Faith, Caterina Valente al punto numero 2 con Personalità e Eddie Calder con Morgan al 3, e al quarto Paul Anka con It's Time to Cry. Roba veramente per cervelli estremamente forti, ferrati e soprattutto con un bel po' di esperienza sulle spalle. Andiamo subito ad ascoltare la prima canzone, Fame and Fortune, Elvis

È il momento della collaborazione di Elvis con i Joranes, una fortunatissima collaborazione che ci propone un nuovo modo di porsi da parte di Elvis, molto più intimista, molto più affascinante, molto meno scatenato di quello che era stato l'esordio della sua carriera durante gli anni 50. Un Elvis dominatore, anche perché questa canzone che abbiamo appena sentita navigava intorno alla 20ª posizione, ma era una hit parade che al punto numero 2 aveva Curtis Crown degli Everly Brothers, quindi al 3 i Brothers Four con Greenfields e al quarto Jackie Nilsson di Night, tutti i pezzi che vi faremo ascoltare nei prossimi blocchi, contateci. Dominatore, dicevo, perché era anche contemporaneamente alla posizione numero 1 con la canzone che andiamo ad ascoltare immediatamente, Elvis Presley.

0: Sabato.
1: Beh, è piacevole, no? Tornare a quel sound meraviglioso degli anni 60, e questo è stato veramente un re di quel periodo. Il beat era ancora di là da venire e Elvis dominava. Vi lasciamo subito al resto della programmazione di Radio 60 70 80, perché lo spazio dedicato alle classifiche del passato si esaurisce qui, ma è solo per il momento, perché noi torneremo puntuali tra un'ora circa.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallano i negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta "non mi piace" è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: fighe del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, un appuntamento che va in onda regolarmente tutti i giorni dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata, e in questo periodo corriamo il rischio anche di guardarci il tramonto insieme, cari ascoltatori, visto la lunghezza delle giornate che questa magnifica stagione ci regala. 1970, siamo intorno alla metà del mese di maggio e in quel momento la Hit Parade italiana era dominata da Nicola Di Bari con La prima cosa bella. Al secondo posto trovavamo i Beatles di Let It Be, quindi al terzo i Camaleonti di Eternità. Mentre al punto numero 4 una canzone che ritroviamo spesso anche nei nostri blocchi, Venus degli Shocking Blue. E vi ricordo che al 5, ripeto, 1970, c'era ancora Adriano Celentano con Chi non lavora non fa l'amore. Ma il pezzo che vi voglio far ascoltare oggi subito è di un gruppo che fu amatissimo in quegli anni, furono i loro anni, gli anni 70, esordirono con una serie di successi scritti da Mogol o comunque riscritti, perché molto spesso interpretavano delle cover, fino ad arrivare alla partecipazione al Festival di Sanremo con questa canzone che andiamo insieme ad ascoltarci, secondo me ancora bellissima. Io mi fermo qui, il Dick Dick.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

arrivavano già da una discreta sequenza di successi in quell'anno, perché erano già passate le incisioni di Senza Luce, per esempio la celebre cover di A Wider Shade of Pale dei Procol Harum, e quindi ancora Il Vento, una canzone di Mogol Battisti, e anche Il Primo Giorno di Primavera con un Lucio Battisti alle chitarre acustiche e un magico Pino Presti al basso elettrico, fino ad arrivare al 1970, anno in cui partecipano al Festival di Sanremo con questa canzone, che poi è lo stesso anno di L'Isola di Wight. Quindi questo per darvi un'idea del meraviglioso periodo che rappresentava quello per i Dick Dick. Un'altra bella canzone che doveva partecipare al festival per essere affidata alla coppia Ron Sandy Shaw è quella che andiamo ad ascoltarci adesso. Non passa le eliminatorie e quindi viene, come dire, presa per mano da Gianni Morandi e ne fa uno dei suoi più grandi successi, Occhi di ragazza.

0: upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
1: Anche il 1970 vola via come un razzo, si chiude l'appuntamento, ma solo per il momento, dedicate alle parade del passato. Ricordatevi che potete ascoltarci anche attraverso lo streaming di 607080.it. Per quanto riguarda il resto, vi lasciamo nelle mani della regia con questa magica programmazione che 24 ore su 24 inonda le vostre giornate di musica da questi grandi 30 anni. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
2: We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold, Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, how trite is the name. Fortune smiled the day we piled the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me.

0: Bonanza.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
2: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
1: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Jenny De Gaetano.
3: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
4: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì al più forte possibile.
3: Aspettando Musetti Rud di domani, stasera sul centrale, luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mix.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tornano protagoniste qui su Radio 60 70 80 le classifiche del passato. Noi ci ritroviamo spesso da queste parti, lo sapete, ogni ora circa, per andare insieme a scoprire proprio nel periodo in cui ci stiamo parlando cosa accadeva nelle Hit Parade di così tanto tempo fa. L'anno in questione in questa fase è il 1980, siamo alla metà del mese di maggio e al primo posto c'erano i Buggles di Video Killed the Radio Star. Alla posizione numero 2 Toto Cutugno di Solo Noi. Era un gran momento per lui, quindi Lucio Battisti con Una giornata uggiosa alla posizione numero 3. E se avete voglia di carica energetica, se siete vi sentite particolarmente gasati, l'adrenalina scorre nelle vostre vene, allora dovete rimanere sintonizzati nei prossimi minuti e alzate il volume della vostra radio. Se siete a un quarto, portatelo a metà, curate i vostri toni e ascoltatevi questo pezzo.
1: C'era una volta Hit Parade.

farsi notare e fare musica rock in quel periodo, quando la disco dominava in lungo e in largo, non era affatto facile, e la vita di gruppi come quella dei Mac era fatta di conquiste quotidiane alla ricerca di qualcuno che finalmente potesse notarti. Capitò ai Mac con Mike Chapman, che decise di lavorarci su questo pezzo e lo fecero diventare una hit mondiale, un brano, come avete sentito, con delle scariche di energia strepitose, grazie soprattutto all'impronta che Blues Gary, il batterista, seppe dare all'intero brano. Ce lo ricordiamo ancora tutti molto bene. E dopo questo gran fracasso dei Mac, andiamo insieme ad ascoltarci un po' di tranquillità, un bel pezzo di quelli da classifica, ma soprattutto da mattonella, anche lì cosa molto complessa in quel periodo, ma loro ci riuscirono. Una bella carriera, quella degli Air Supply, e andiamo insieme ad ascoltare con loro pezzo forse più famoso, dal titolo Lost in Love.

0: upon a time c'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato.
1: Un'accelerazione potente con i Neck e una bella frenatona con gli Air Supply, un gruppo americano, anzi australiano, che ha calcato le scene con discreto successo, devo dire, in quegli anni 80. Si chiude qui la parentesi con la classifica del passato di quell'anno. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa. Ricordatevi di seguirci anche sullo streaming di 607080.it e potete portarci con voi nel mondo senza perdere una nota di questa meravigliosa storia che raccontiamo tutti i giorni. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Rai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
2: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
1: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Jenny De Gaetano.
3: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
4: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta. Questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì al più forte possibile.
3: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale, luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

hai capito? Buon lunedì, buon inizio settimana, è l'11 maggio. Io sono Pierangelo e vi auguro della gran buona bella musica. Speriamo che arrivino delle belle richieste oggi. La prima è già qua, la prima è già qua. Allora 351 351 1000, vai. Ecco, vedi, abbiamo detto la prima richiesta bella è già arrivata e siamo a posto. 5 o'clock in the morning, incominciamo con i Village People.

0: Allora, ho voluto ringraziare anche Anna per questa bella, ma proprio bella richiesta. 5 o'clock in the morning, the Village People. Iniziare subito con un pezzo del genere, insomma, non è male l'inizio della settimana, no? E allora,
1: ragazzi, sono Giorgio dalla provincia di Pesaro. Mi fareste ascoltare Old and Wise degli Alan Parsons? Va bene, grazie. Vi ringrazio tutti. Buona serata.

0: Old and Wise, Alan Parsons.
1: Questa te la dedicai un bel po' di anni fa, Pier. Tutti arrabbiasti, non tanto per il wise che è saggio, ma la parola che viene prima.
0: Vecchio saggio. Va bene. Grazie Pierangelo, me lo ricordo sto fatto, davvero. Va bene. Salutiamo la Piana Garganica, e in particolar modo Gianni, dai.

0: Le orme che ormai non mancano mai nella nostra trasmissione pomeridiana, specialmente con canzone d'amore o con gioco di bimba, eh. Vabbè. Grazie a Gianni e grazie al Gargano. Siamo sulla musica italiana, allora facciamo un altro pezzo. Qua. Sì, dai.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Strada Facendo di Baglioni, se è possibile. Grazie.
0: Oggi è lunedì e sono anche buono. Va bene. Lo mettiamo. Ciao Remo.

0: Ah, mi hanno scritto davvero in 10 o 12, ne abbiamo già sentite abbastanza. Grazie Remo, era Strada facendo di Claudio, quello lì insomma.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere di Mike Oldfield Foreign Affair? Grazie, ciao.

0: 60 70 80 live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, prendo spunto dalla tua apertura per dedicare Boys and Girl dei Pet Shop Boys a tutti noi giovani ascoltatori di questo fantastico programma. Saluto tutti, ciao da Marzio.
3: Marzio, ti dispiace se metto Western Girl? Se era già stata richiesta, dai. Tanto è la stessa cosa. Sono molto simili come canzoni queste.

0: Chi è che l'aveva richiesta questa? Marzio? No, Marzio voleva l'altra, Boys and Girls dei Pistol Boys, però erano già stati chiesti da Camilla, va bene così.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Pierangelo,
0: grazie,
1: mitico,
0: grazie.
1: Pierangelo, ascolta, se puoi metti gli Status Quo con Interminau, sempre il Mario di Malcesine, grazie Pierangelo.

0: Chi è che ho dovuto ringraziare per questa meraviglia? Io? Mario di Malcesine. Vabbè, se non sentiamo Indeaminao, sentiamo Whoever You Want. Comunque, sempre loro, grandissimi, unici, devo dire, status quo. Adesso devo andare a fare un giro a Porto San Giorgio.
1: Volevo sentire Always the Sun degli Stranglers. Grazie di cuore, un abbraccio e buona giornata a tutti. Luca da Porto San Giorgio.
0: Eccolo qua, vedi, vedi. Bella pure questa, eh?

0: Allora, c'è molta gente, compreso Paolo di Livorno, che vorrebbero molto rock, molta musica movimentata, ma non è colpa mia se oggi gli ascoltatori si sentono così, molto molto dolci, vabbè. No, va bene. La colpa è sempre la mia, tranquillo, tranquillo.
1: Ciao Pierangelo, oggi guardo di
0: buongiorno.
1: Io, però mi fa l'idea che tu ci faccia una risata e poi tu me lo metta. Un pezzo è Takemi Breath Hawaii. Penso di averlo discretamente, se no ci si fa una risata e vi dici qualcosa, sì. Te lo rimando riscritto, vai. Auguri di buon lunedì.
0: Grazie Franco, lo sai che ti voglio bene, no?

0: Allora, cari rocchettari, abbiate un attimo di pazienza. Qua la gente è innamorata, sta assorbendo ancora le cose del sabato e della domenica, perciò certi pezzi sono dei ricordi, giusto? Grazie Franco, c'hai my right away. Grande pezzo dei Berlin questo. Se era questo quello che volevi, mi sembra di avere capito, però sai, a volte dai messaggi vocali non si capisce molto proprio il titolo, però penso sia stato questo. Vabbè, se ho sbagliato, fa niente Franco, abbiamo sentito un gran pezzo, va bene. Grazie e buon pomeriggio.
1: 70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
2: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
1: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Jenny De Gaetano.
3: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
4: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì al più forte possibile.
3: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale, luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pier, mi metteresti Walking Man di James Taylor? Un buon inizio settimana a te e a tutto il popolo di 60-70-80, la Cri di Varese, bye bye.

0: È un po' di tempo, cara Cri, che volevi Walking Man di James Taylor. A dirti la verità, non ho mai avuto tempo di fartelo ascoltare, davvero.
1: Buon pomeriggio, grandissimo Pierre.
0: È una cosa strana. Sì.
1: Oggi volevo ascoltare la canzone dei Bee Gees, More Than a Woman. Grazie e buon proseguimento di programma.

0: Caro Luigi di Riccione, tante le versioni di More Than a Woman, compresa quella dei Tavares, ma forse questa è la più bella, possiamo dirlo? Quella della Saturday Night Fever, insomma, dei Bee Gees. Grazie per averla richiesta. C'è Marco di Concisio.
1: Marco da Concisio, oggi per favore chiedo una richiesta un po' particolare di Adam and the Ants, e il titolo dovrebbe essere Stand and Deliver. Ti ringrazio e buona giornata a tutti quanti.
0: Guardiamo se l'abbiamo azzeccata, guardiamo.

0: Ma è una curiosità mia, ma mi piacerebbe sapere dove a volte andate a scovare certi motivi. Ma così è una curiosità, eh? Vedo che voi la sera vi mettiate lì e andiate a sentire un po' di qua, un po' di là, però a volte dico certi pezzi dove andate a scovarli. Questo Stand and Deliver di Adam Dance. Grazie comunque a Marco Di Concesio. Grazie, grazie.
1: Buongiorno, sono Robin Zeta.
0: Buongiorno.
1: Tre volte che cerco di chiamarvi. Sì. Vabbè, ok, sono qui adesso. Mi fai ascoltare Peter Frampton in Baby I Love the Way.
0: Vabbè, bella, bella.
1: Ciao, al bravo, eh.

Baby, I love you way, Mr. Peter Frampton. Grazie al mio caro amico Roby Z, grazie, grazie. Molta dolcezza devo dire oggi dei vostri messaggi. E continuano così, ma è lunedì che dovrebbe essere il contrario, però va bene, dai. Claudio di Milano, alziamo un attimo appena appena il ritmo con gli Industry e con State of Nation.

0: Grazie dunque Claudio. Buongiorno Milano. State of Nation. Grandissimo pezzo degli Industry che poche volte vengono richiesti. Non si sa mai il perché certi pezzi vengono richiesti poche volte, però questo è un signor pezzo dell'80, eh.
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

pomeriggio Pierangelo, sono Cinzia di Castenedolo. Volevo sentire Woman di John Lennon. Ve lo dedico a tutti voi, grazie, ciao.

0: Ma queste cose mi piacciono a me, Antonio. Poi ti faccio fare il disc jockey, eh? Dopo il prossimo pezzo faccio fare il disc jockey al mio amico Antonio, vedrai, vedrai. Lui si gasa tutto, vedrai. Intanto sentiamo Led Music Play, dai. Ciao Barbara. Lady White.
1: She's at home. Yeah, she's at home.

0: Allora, caro Antonio, non farmi far figure, eh. Io ti lascio il microfono, ti lascio tutto, non dico nulla, fai tutto tu, eh. Intanto abbiamo accontentato Barbara con Lady Music Play di Barry White. Sei pronto, Antonio? Signore e signori, vi presento un nuovo disc jockey, un nuovo speaker. Vuol fare quello lui, sentiamo, sentiamo, sentiamo.
1: Ciao Pier, buonasera. Ascolta, è possibile ascoltare un brano? Ascolta, vabbè. Lo posso fare io lo speaker una volta? Dai, è il mio sogno, me lo fai fare? Se non va bene, non mandare niente. Allora, ladies and gentlemen, the bird come you, sai che cavolo dico? Da Pasadena, for the popoli, everybody needs somebody to love their Bruce Brothers.

0: Che è successo lì a Forlì in Popoli? Non me l'avevi detto, Antonio?
1: Oh, occhio a quelli di Forlì in Popoli, eh. Te lo sai che quelli di Forlì in Popoli sono riusciti a portar via, a rubare il maiale agli zingari? Sono famosi per questo, a Forlì in Popoli.
0: Ah sì? Non lo sapevo io. Grazie Antonio, bella presentazione, le donne ti fanno i complimenti e dicono quando è che ti sentiamo la prossima volta per radio? Beh, ha fatto una presentazione così così, non doveva incespicarsi un attimo lì su certe frasi, però è stato bravo, no? Ad annunciare i Blues Brothers con Everybody nel Sambale Giulio. Bravo, bravo, bravo. Va bene così, va bene così, va bene così, stai tranquillo. Adesso do la linea a Monza e Brianza qua, dov'è? Dove siamo? Okay. Diego?
2: Diego, Monza e Brianza, provincia. Allora ascolti, oggi volevo ascoltare se era possibile Gloria Gaynor, Reciot. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Il Reciot non è un vino.

0: allora abbiamo trovato il posto di lavoro ad Antonio, vedi, vedi,
1: lo
0: vedi.
1: Speaker nuovo, secondo me è perfetto per Radio Maria. Perfetto, guarda.

0: Che dice questo che è Brianzolo?
1: Pierangelo, io sono Brianzolo, ma chiedili se sapete perché si chiama Reciotto. Però sapere perché quel vino lì si chiama Reciotto. Dai, fammi sapere, su, tag Gianni.
0: No, lo so io perché si chiama Reciotto, c'è qualcuno che se ne intende di vini qua? Il Reciotto è di Verona qua, mi dicono, è vero? Se c'è qualcuno che sa darci questa spiegazione, noi la prendiamo, come no? E voglia. Non lo so, io non me ne intendo, proprio non me ne intendo.
2: Visto che sta arrivando l'estate, io volevo dedicarmi, no, anche a te, Someone Somewhere in the Summertime, dei Simple. Grazie caro, buon lavoro.

0: hai capito? Non lo sapevo io. Ma voi che ve ne intendete di vino, sapete perché si chiama Reciotto?
1: Si chiama Reciotto perché il grappolo ha la forma di un orecchio.
0: Allora Reciotto, capito?

0: Grazie per Someone Somewhere in the Summertime del Simple Minds. Grazie chef, grazie. Posso salutare il mio amico Stefano che è il capo degli asini? E saluto anche il tuo socio Garatto, dai. Si chiama così? Volete Lessons in Love dei Level 42?
1: Vabbè, insomma.
0: Avrei messo volentieri All the Line dei Toto, io comunque. Va bene questa, dai. Ciao Stefi!

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Allora volevo ascoltare un pezzo di Tom Jones, se possibile. Si intitola Delilah. Grazie, ciao.

0: Vedi che c'è gente che la sta cantando in italiano, questa di Tom Jones. Ma fallo dire a uno di Verona perché si chiama Reciotto. Fallo dire da lui.
1: Solo la parte alta dei grappoli, le recce, come si dice in Veneto. Ciao, Elio da Brescia.
0: Grazie, grazie.

0: Se il cane sente parlare di vino, diventa matto, vedi? Gli parli di reciotto, gli parli di orecchie, figurati. Grazie per questo grande pezzo di Tom Jones. Grazie Domenico. Mamma mia, che musica
1: Pierre,
0: oggi.
1: Sono Massimo Campoturano City. Senti, oggi volevo ascoltare e dedicare tutti gli radioascoltatori la canzone Ho perduto la tramontana, però non mi ricordo più la canta.

0: Vedi che ogni tanto un saltino negli anni 60 lo facciamo. Questo, caro Massimo, si chiama Antoine e la canzone La Tramontana.
1: Ciao, il mitico Zecchia.
0: Sì.
1: Se qualcuno che crede quello nel UFO, fatemi una domanda e una risposta. E la canzone di oggi è Extraterrestre di Eugenio Finardi. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata. E buon lunedì a tutti.
0: Mamma mia, Finardi con Extraterrestre non l'abbiamo mai sentito, davvero.

Pensa che a me ci sono questi fiati che mi fanno morire, davvero. Saluto, chi è che mi saluta da Mar Salam qua? Salutiamo l'amico o l'amica che mi chiamano dal Mar Rosso. Che bello! Ciao, grazie. Ascoltate sempre questa radio se volete sentire della bella musica, mi raccomando. Grazie per Eugenio Finardi, zio Jack. Era extraterrestre questo. It's a sin!

L'abbiamo mandata a Milano questa, da Barbarella, It's a Sin the Beach of Boys. Mandiamo il solito messaggio agli ascoltatori, in questo caso lo mando anche a Carlo. Carlo, questa si chiama Radio 60 70 80. Non chiedetemi le cose degli anni 90, degli anni 2000, perché tanto non le posso mettere. Mi chiedi un pezzo di Lady Gaga insieme a Bruno Mars, insomma, abbi pazienza. Ho capito che il pezzo è bellissimo, ma non si possono mettere le cose che superano gli anni 80. Abbiate pazienza, non è cattiveria, ma se una radio si chiama 60, 70, 80, deve rispettare certi criteri musicali, no? E allora mettiamo Hurricane di Bob Dylan. Grazie Marina di Villafranca.

0: Grazie Marina, grazie a Villa Franca per Hurricane di Bob Dylan. Allora, caro Domenico, io non so darti informazioni più di troppo sulle frequenze che si possono sentire sull'Adriatica. Prova a stare sui 107, prova, dico io, prova. Che tanti ci scrivono che frequenze potere usare per sintonizzare bene la radio, perché ci sono tante interferenze. Il massimo è sempre scaricare l'app, scaricate l'app, quella di Radio Studio Più, la Dance Station Italia. Ci siamo pure noi lì, ovviamente, cliccate sull'icona 60-80 e lì ci potete ascoltare e anche guardare, vedendo i video che noi vi mandiamo, ma dirvi proprio la frequenza esatta in FM è un po' problematico. Va bene, ne abbiamo tantissime di frequenze, perciò va bene.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Graduale miglioramento su buona parte dell'Italia centro-meridionale, ancora forte instabilità al settentrione. Nel corso del pomeriggio rovesci anche a sfondo temporalesco su quasi tutto il nord, con possibili grandinate, prudenza. Decisamente più asciutto con ampi spazi soleggiati al centro-sud. In serata e nella prossima notte Italia sotto l'influenza di tese correnti sud-occidentali, che manterranno il cielo pulito quasi ovunque al centro-sud, e al nord si svilupperanno ancora forti temporali, specie verso il Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, ciao a tutti, sono Maria Laura dall'Abruzzo e mi fai ascoltare un pezzo di Queen, quello che vuoi tu. E allora un saluto forte a Salvo, un abbraccio e un saluto a tutti voi dall'Abruzzo. Ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo. Ciao Pier.
4: This next song is turned into a duet. Because that's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life.

Allora, cara Maria Laura, ho scelto questa Love of My Life, versione live di Queen, perché te la meritavi, no? Hai scelto, mi hai fatto scegliere un pezzo dei Queen invece di sentire sempre le solite cose. Abbiamo sentito con una poesia, devo dire. Grazie, grazie. Andiamo? Via! Eccola qua. Questa non manca mai.

0: c'è ancora gente che nonostante siano passati 20, 25, 30 anni hanno ancora in macchina le cassettine proprio dei Dire Straits di Mark Knopfler e tutta la sua collezione. Fate bene, fate bene, fate bene. Grande Sultan's on Swing, grazie, grazie per averlo richiesto. Allora vado dal mio amico Carlo. Carlo, mi devi scusare, ma io quando devo dire le cose poi le devo
1: allora,
0: dire.
1: Allora, Pier, scusami, va bene. Allora, Pier, è vero, c'hai ragione. Allora, Pier, ti richiedo un brano dei Toto, va bene? Quello che vuoi te lo dedico alle donne e a te, grazie. Un abbraccio grande, un bel pezzo dei Toto, dai, va bene, e lo dedico a tutti in ascolto, grazie.

0: Grande questo dei Toto, Carlo, hold the line. E naturalmente, come al solito, le donne ringraziano. Vedi.
1: Oggi, insieme a tutto il gruppo qui, siamo andati a Sale Maresino. Stiamo tornando indietro adesso. Stiamo tornando verso casa adesso. E siamo andati a mangiare il persico. E c'è qua l'Umberto.
0: Buono.
1: Che mi dice, e chiamo alla Franchi e Diego e Chiri. Ho detto, ma puoi chiamarlo anche tu la Franchi? Uno che lo chiama in tanti. No, se chiami me parli domani di lei, magari capisci me. E mi dice, Diego e Messi Vanale. Capito Pier, se ti dovesse chiamare ricordati che lui parla solo esclusivamente il dialetto l'Umberto di Varese. Ciao Pier, ciao.
0: Grazie Bruno, sarà fatto.

0: Allora grazie a Enzo che mi chiama da Milazzo, e così salutiamo anche la Sicilia, giusto? La canzone era Once Upon a Long Ago del grande Paul McCartney.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Questa è dedicata, oltre che al nostro caro amico Gigi, a Simona, Michela e Fabiola, che dalle 15 volevano sentire un pezzo degli ABBA. Ecco, ho scelto Gimme Gimme Gimme, che non è comunque male, vero? Si balla tuttora. Ed eccolo il grande Van Halen, Bruno.

0: Vedi che lo spazio dei rocchettari arriva comunque, eh? Nel corso del pomeriggio, prima o dopo, noi ci arriviamo, eh? Con Jumpin', naturalmente era il grandissimo Van Halen. Sto seguendo per voi anche Sinner, che mi sembra che abbia già finito, in un'ora ha già mandato a casa anche questo Poprin, che poi sarebbe
1: movimentato, un bel Love Me Tender di Elvis. No, sto scherzando, metti su un bel Thunder Track fatto bene con un po' di gas nel volume. Ciao, grazie per la compagnia come sempre.
0: Ah sì, Poprin, quello che ha mandato a casa Berrettini, no? Ecco, vedi.

0: Vabbè, dico, se io fossi un giocatore di tennis e tutte le volte nel sorteggio mi capita Sina, dico, ma non si può giocare con qualcun altro? No, perché giocare contro Sinner è come giocare contro un muro di cemento armato. In un'ora, già finito quel discorso. Mamma mia, ragazzi. 6-2, 6-0.
1: Ma se te l'hai mai ascoltato, o John McLean, che si sentono poco in radio. A te la scelta.
0: Hai ragione. Angelo. Hai ragione, Armando, si sente poco. Oggi mettiamo Drop the Pilot, che bella, eh.

0: Allora, hai fatto bene a ricordarmi questo pezzo, Armando, perché effettivamente John Armatrading si sente molto poco, specialmente io parlo del nostro programma pomeridiano, è richiesto molto poco, un grande pezzo questo, eh? Draw the Pilot, sentito volentieri, sì, grazie, grazie.
1: Ciao Piero, di Nizza Carignano, Prato, mi metti Real Life, Semi and Angel, grazie, ciao, ciao.
0: Altro pezzo che ci ricordiamo molto bene, vero? Eccola qua.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buon pomeriggio, Pierangelo. Potrei ascoltare oggi To Live and Let Die dei Guns N' Roses, canzone che tra l'altro andrebbe dedicata a un sacco di gente. Grazie mille, un abbraccione, Mirko Fiorentino.

Gran pezzo questo Live and Let Die dei Guns N' Roses. Grazie a Mirko, il nostro fiorentino di fiducia. Grande Guns, vero? Savio! Ah, yuppie! Luca Barbarossa!

Era Yuppies di Luca Barbarossa. Cara zia Jojo, buon pomeriggio a te. Mi hai mandato un messaggio un pochettino complicato, va capito un attimo. Io forse non lo so, non lo devo leggere. Allora, ciao Pier, la zia Jojo purtroppo è arrivata alla fine del suo percorso. Ecco, mando un messaggio scritto perché non riuscirei a parlare, però voglio dedicare una canzone a tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi, dicendo loro che voglio un bene incredibile e voglio che si ricordino di me con un sorriso, perché ho sempre sorriso fino all'ultimo. Sorridere però per loro, vabbè, scegli tu una canzone. Mando un bacione a tutti coloro che mi hanno conosciuto. È un messaggio un po' ambiguo questo, cara zia Jojo. Comunque sia, io ti voglio un bene incredibile e penso che te ne vogliano tante anche tutti coloro che ti conoscono e naturalmente tutti i nostri ascoltatori. Per te, Don't You Want Me, dagli Human League.

Ecco, Don't You Want Me Baby, grazie. Questo l'ho mandato volentieri e col cuore alla mia amica zia Gio. Dai, va bene così. Mi hanno richiesto un pezzo che effettivamente si ballava molto, molto corto, ma che era molto incisivo. Te lo ricordi, Ram Jam, tu? Quello?

0: L'aveva fatto molto corto questo Black Betty Land Land Ram Jam ed era un pezzo del 77. Grazie Giovanni per essertelo ricordato, anche questo mai richiesto.
1: Buongiorno vedi, ragazzi, buongiorno Padre Pier, sei voglia minetter dei Derio Reggio, no? Ti ringrazio, ciao bello, buona giornata a tutti.
0: Eccolo qua, Mark Nieder.

0: Grazie Claudio Fermani di Dario Legionals. No, sai qual è il problema? Che tanti usano per scrivere ancora questo T9 che... Se non memorizza bene i termini, il T9 scrive a quello che gli pare, no? Cioè, tu dici, non so, scrivi hai capito, lui magari non ha memorizzato la parola hai capito e scrive, che ne so, io hai scritto, ecco. Perciò io poi quando li devo leggere faccio molta molta confusione. Comunque va bene. Allora, c'è qualcuno che ascoltando un po' di musica oggi si è ricordato di questo pezzo degli Hunter. Dov'è Gigi?
1: Mi fa venire in mente Rock On, te lo ricordi? Rock On.

Ci si ricorda di queste cose, vero? Come no, Rock on the Hunter, che solitamente si metteva sempre insieme a quel pezzo dei Voyage che era Scotch Machine, no? E si ballava sotto braccio, ma bisognava anche qui essere molto molto capaci, va bene, per tutta la notte magari insieme a Liner.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Rai Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'antivirus inizia a spaventare la popolazione.
3: La situazione dell'antivirus diventa ogni giorno un po' più preoccupante da un punto di vista mediatico e comincia a provocare un po' di ansia giustificata, appunto, vista la pandemia Covid che abbiamo abbandonato non più tardi di 4 anni fa, nella popolazione. Ma quanto si rischia, quanto davvero bisogna essere preoccupati o prendere delle precauzioni? Ebbene, il famoso divulgatore scientifico americano David Quammen, ce lo ricordiamo tutti per il libro Spillover, dove sostanzialmente aveva quasi preconizzato l'arrivo di una pandemia del Covid, fa un po' di chiarezza e da una parte ci rassicura, dall'altra parte appunto mette invece in evidenza tutti i pericoli che corriamo. La parte più rassicurante è il fatto che al momento il virus è poco trasmissibile, ha una bassa carica di trasmissibilità da uomo a uomo, però questo non significa che il virus non possa mutare e possa diventare più trasmissibile. Proprio per questo è molto importante subito fermare la circolazione. Dall'altro punto di vista, invece, qui diciamo ci sono i dolori, dice Quammen che la pandemia, diciamo una prossima pandemia, non è da escludere, ma più che altro perché non stiamo facendo niente per prepararci, anzi siamo meno preparati rispetto al 2020, e questo soprattutto a causa di tutto il movimento Novax e soprattutto di quei politici che ascoltano il movimento Novax, come per esempio l'America trampiana, che addirittura è uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha di fatto bloccato e depotenziato la ricerca scientifica sui virus, cosa che dice Quammen ci mette nelle situazioni peggiori per dover affrontare una prossima pandemia con le armi spuntate.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta invece l'ipotesi per ora di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. Si discute di una possibile apertura di colloqui di pace per l'Ucraina prospettati da Putin. Il presidente Zelensky, dopo colloqui con mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida a ospitarli. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole ultimano le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi d'origine, tra loro 2 positivi, un americano e una francese. Basket, ultimi verdetti ieri nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte Milano conquistando l'ottavo posto che vale la sfida playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Per la Serie A di calcio, le 20:45 Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata. Al Maradona i partenopei con una vittoria staccherebbero il passo a ritmo per la prossima Champions League. E da Alessandro Cisi li ringrazio dell'ascolto.

Allora, il caro amico Vincenzo di Torino mi scrive: è un brano strepitoso che si metteva sempre quando una ragazza era cotta. E allora si andava giù alla grande a ballare, naturalmente, no? Questo era un letto che si ballava nei locali, allora. E si parla del 74-75, giù di lì, per i Daniel Santa Cruz Ensemble, era Soleado, che io comunque ritengo un signor pezzo, indipendentemente che... Poi sai, ognuno di noi ha i propri gusti, ma c'è chi si commuove a sentire queste cose, nonostante siano passati, insomma, 53, 52, 53 anni. Va bene. Grazie Vincenzo e grazie a voi. Va bene. Ecco, per la mano di Varese, una canzone dei Duran Duran. Questa è All She Wants.

Allora, grazie anche alla Manu di Varese con All She Wants. Ho scelto i Duran Duran oggi. Vabbè. A volte così, pezzi che sentiamo poco, è meglio andare a rispolverarli ogni tanto, perché in soffitto bisogna andarci molto spesso, dico. Va bene, grande pezzo comunque. Allora, siamo alla fine quasi, 17:50, c'ho un grande pezzo dei Barabbas. Eccolo qua, Enzo, si intitola Wild Safari.

Ricordi di Wild Safari dei Brahmas, come ricordarsi di Gingo di Candido, oppure di Gibaro, eccetera. Oppure ancora di Elegibo, insomma, tutti ricordi un po' particolari. Va bene, ci fermiamo, due pezzi dolci e poi i saluti. Questo è il primo, vedi?

È sempre questione di feeling. A me questo pezzo sarebbe piaciuto sentirlo cantato da Cocciante e Anna Oxa. Così mi sarebbe piaciuto sentire la voce di Oxa su un pezzo del genere. Sarebbe fantastica, davvero. Allora, l'ultimo disco di oggi, grazie Teresa per averlo richiesto, un grande Gianni Togni che è in studio oltretutto, perché sta cercando di fare tutti i reprise dei suoi pezzi più belli e ci riuscirà, perché Gianni Togni è davvero un grande. Questo è semplice.

0: Grazie per Gianni Togni. No, le sta rinnovando un po' tutte queste canzoni, da Maggie a Luna eccetera eccetera, semplice, sta rifacendo un po' i suoni e vuol mandare sul mercato una delle versioni tutte un po' particolari. Stiamo a sentire quello che farà, perché ci ha regalato delle belle cose, ma se vogliamo guardare le belle cose bisogna tornare indietro anche qui, è il 1981, giusto? Il tempo è passato, ma noi con questa radio abbiamo la fortuna di ricordarcelo tutti i giorni, va bene? Io avrei anche terminato, posso andarmene, sono le 18, vi auguro una splendida serata, una dolce cenetta e anche una buonanotte magari, va bene? A domani alle 15 da Pierangelo, un bacio, ciao!
1: 60-70-80 live!
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
3: No, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
2: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1. Subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto, calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi. Così Questa e Gasperini.
4: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
5: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
2: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Intanto scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mi

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60-70-80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della sanità Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei due marittimi di Calabria e Campania, sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
3: L'economia.
2: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo dello stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai 100 dollari al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre. Lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte, De Guindos, ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da Unicredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin, in un evento a Milano, rilancia la strada del nucleare, con una legge deloga da approvare alla Camera entro questo mese, e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno a un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni, rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia un approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio, con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed in una ricerca comparata. Qualche miglioramento nel nostro paese, è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: In primo piano il calcio, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
5: No, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste 3 partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
4: Calcio d'inizio, ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions, continua la crisi del Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. La Roma vince nel recupero a Parma e tiene vive le speranze. Il Como passa a Verona e festeggia la storica prima qualificazione in una delle competizioni europee. Per la finale di Coppa Italia di mercoledì, scelto l'arbitro, sarà Guida a dirigere Lazio-Inter. A intonare il canto degli italiani invece sarà Neck, insieme alla banda musicale della Guardia di Finanza. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villani.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli

0: 70-80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Qualora fossi un ascoltatore distratto, qui ti ricordo sei su Radio 60 70 80 ed è bene che ti fermi, soprattutto nei prossimi minuti e non solo, perché questo è un canale che a getto continuo tutto il giorno ti manda in onda musica dal 1960 fino al 1989, raccontando questi 30 anni attraverso i più grandi successi che siano stati pubblicati e che ovviamente sono transitati attraverso le Hit Parade. E da queste parti, nel nostro angolo che dura solo 10 minuti, abbiamo la bella abitudine di andare ad assaggiare sia qui che in America che cosa accadeva tanto tempo fa proprio mentre vi stiamo parlando. Stiamo infatti affrontando insieme la classifica che è stata pubblicata alla metà di maggio del 1960, un'era geologica fa dal punto di vista musicale, ma non solo, e siamo nel pieno di una carriera strepitosa che di nuovo celebriamo in questo appuntamento e non lo presento nemmeno. Vi faccio ascoltare una delle due canzoni che peschiamo dalla classifica americana, ma non senza avervi raccontato che cosa accadeva qui in Italia. Al primo posto, vedrete, si ripetono i titoli in continuazione in questi blocchi: Scandalo al sole di Percy Faith, Caterina Valente al punto numero 2 con Personalità e Eddie Calver con Morgan al 3, e al quarto Paul Anka con It's Time to Cry. Roba veramente per cervelli estremamente forti, ferrati e soprattutto con un bel po' di esperienza sulle spalle. Andiamo subito ad ascoltare la prima canzone, Fame and Fortune, Elvis

È il momento della collaborazione di Elvis con i Journeys, una fortunatissima collaborazione che ci propone un nuovo modo di porsi da parte di Elvis, molto più intimista, molto più affascinante, molto meno scatenato di quello che era stato l'esordio della sua carriera durante gli anni 50. Un Elvis dominatore, anche perché questa canzone che abbiamo appena sentita navigava intorno alla 20ª posizione, ma era un hit parade che al punto numero 2 aveva Curtis Clown degli Everly Brothers, quindi al 3 i Brothers Four con Greenfields e al quarto Jackie Gleason di Night. Tutti i pezzi che vi faremo ascoltare nei prossimi blocchi, contateci. Dominatore, dicevo, perché era anche contemporaneamente alla posizione numero 1 con la canzone che andiamo ad ascoltare immediatamente, Elvis Presley.

0: Roberto.
1: Beh, è piacevole, no? Tornare a quel sound meraviglioso degli anni 60, e questo è stato veramente un re di quel periodo. Il beat era ancora di là da venire e Elvis dominava. Vi lasciamo subito al resto della programmazione di Radio 60 70 80, perché lo spazio dedicato alle classifiche del passato si esaurisce qui, ma è solo per il momento, perché noi torneremo puntuali tra un'ora circa.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa,
2: c'era una volta Hit Parade.
3: Le classifiche del passato qui su Radio 60 70 80, un appuntamento che va in onda regolarmente tutti i giorni dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata, e in questo periodo corriamo il rischio anche di guardarci il tramonto insieme, cari ascoltatori, visto la lunghezza delle giornate che questa magnifica stagione ci regala. 1970, siamo intorno alla metà del mese di maggio e in quel momento la Hit Parade italiana era dominata da Nicola Di Bari con La prima cosa bella. Al secondo posto trovavamo i Beatles di Let It Be, quindi al terzo i Camaleonti di Eternità. Mentre al punto numero 4 una canzone che ritroviamo spesso anche nei nostri blocchi, Venus degli Shocking Blue. E vi ricordo che al 5, ripeto, 1970, c'era ancora Adriano Celentano con Chi non lavora non fa l'amore. Ma il pezzo che vi voglio far ascoltare oggi subito è di un gruppo che fu amatissimo in quegli anni, furono i loro anni, gli anni 70, esordirono con una serie di successi scritti da Mogol o comunque riscritti, perché molto spesso interpretavano delle cover, fino ad arrivare alla partecipazione al Festival di Sanremo con questa canzone che andiamo insieme ad ascoltarci, secondo me ancora bellissima. Io mi fermo qui, i Dick Dick.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

arrivavano già da una discreta sequenza di successi in quell'anno, perché erano già passate le incisioni di Senza Luce, per esempio la celebre cover di A Wider Shade of Pale dei Procol Harum, e quindi ancora Il Vento, una canzone di Mogol Battisti, e anche Il Primo Giorno di Primavera con Lucio Battisti alle chitarre acustiche e un magico Pino Presti al basso elettrico, fino ad arrivare al 1970, anno in cui partecipano al Festival di Sanremo con questa canzone, che poi è lo stesso anno di L'Isola di Wight. Quindi questo per darvi un'idea del meraviglioso periodo che rappresentava quello per i Big Dick. Un'altra bella canzone che doveva partecipare al festival per essere affidata alla coppia Ron Sandy Shaw è quella che andiamo ad ascoltarci adesso. Non passa l'eliminatoria e quindi viene, come dire, presa per mano da Gianni Morandi e ne fa uno dei suoi più grandi successi, Occhi di ragazza.

0: upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
1: Anche il 1970 vola via come un razzo, si chiude l'appuntamento, ma solo per il momento, dedicate alle parade del passato. Ricordatevi che potete ascoltarci anche attraverso lo streaming di 60 70 80.it. Per quanto riguarda il resto, vi lasciamo nelle mani della regia con questa magica programmazione che 24 ore su 24 inonda le vostre giornate di musica da questi grandi 30 anni. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: rosso, bacio.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati.
2: Grandi mixati
1: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Tornano protagoniste qui su Radio 60 70 80 le classifiche del passato. Noi ci ritroviamo spesso da queste parti, lo sapete, ogni ora circa, per andare insieme a scoprire proprio nel periodo in cui ci stiamo parlando cosa accadeva nelle Hit Parade di così tanto tempo fa. L'anno in questione in questa fase è il 1980, siamo alla metà del mese di maggio e al primo posto c'erano i Buggles di Video Killed the Radio Star, alla posizione numero 2 Toto Cutugno di Solo Noi. Un gran momento per lui, quindi Lucio Battisti con Una giornata uggiosa alla posizione numero 3. E se avete voglia di carica energetica, se siete vi sentite particolarmente gasati, l'adrenalina scorre nelle vostre vene, beh, allora dovete rimanere sintonizzati nei prossimi minuti e alzate il volume della vostra radio. Se siete a un quarto, portatelo a metà, curate i vostri toni e ascoltatevi questo pezzo.
1: C'era una volta Hit Parade.

Farsi notare e fare musica rock in quel periodo, quando la disco dominava in lungo e in largo, non era affatto facile, e la vita di gruppi come quella dei Neck era fatta di conquiste quotidiane alla ricerca di qualcuno che finalmente potesse notarti. Capitò ai Neck con Mike Chapman, che decise di lavorarci su questo pezzo e lo fecero diventare una hit mondiale. Un brano, come avete sentito, con delle scariche di energia strepitose, grazie soprattutto all'impronta che Bruce Gehry, il batterista, seppe dare all'intero brano. Ce lo ricordiamo ancora tutti molto bene. E dopo questo gran fracasso dei Neck, andiamo insieme ad ascoltarci un po' di tranquillità, un bel pezzo di quelli da classifica, ma soprattutto da mattonella, anche lì cosa molto complessa in quel periodo, ma loro ci riuscirono. Una bella carriera, quella degli Air Supply, e andiamo insieme ad ascoltare col loro pezzo forse più famoso, dal titolo Lost in Love.

0: upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Un'accelerazione potente coi Neck e una bella frenatona con gli Air Supply, un gruppo americano, anzi australiano, che ha calcato le scene con discreto successo, devo dire, in quegli anni 80. Si chiude qui la parentesi con la classifica del passato di quell'anno. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa. Ricordatevi di seguirci anche sullo streaming di 607080.it e potete portarci con voi nel mondo senza perdere una nota di questa meravigliosa storia che raccontiamo tutti i giorni. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80.

you took it up. You do it on your own.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Marco di Seisa Sveglia. Da quanto tempo sei lì?

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.